0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione ieri ad Antibes, in Costa Azzurra, il vertice Italia-Francia, clima cordiale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Le nostre relazioni non sono state glaciali, ma tra persone serie che parlano di politica, spiega la premier, che poi chiarisce: non abbiamo mai partecipato al conflitto in Iran. I due paesi sono al lavoro per lanciare una coalizione post-UNIFIL in collaborazione con Unione Europea e Nazioni Unite per rafforzare la sovranità in Libano. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili che condividono interessi e progetti comuni, e il vertice dimostra la solidità della partnership, afferma il capo dell'Elisabetta. Almeno 180 morti, circa 1000 feriti e 42.000 dispersi per la fortissima doppia scossa di terremoto che ha colpito il nord-est del Venezuela tra mercoledì e giovedì. La situazione più grave è a Guairo, ma ci sono danni e vittime anche a Caracas. Molti gli edifici crollati. La presidenta di interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. In arrivo aiuti internazionali, gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto da oltre 130 milioni di euro. Tra le vittime un cittadino italo-venezuelano, ma la Farnesina fa sapere che ci sono molte segnalazioni di connazionali che non rispondono. È definitiva la condanna a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, che ora dovrà scontare la pena in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione ha confermato la responsabilità del manager per il reato di disastro ferroviario colposo nell'ambito del processo sulla strage di Viareggio del 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone, con oltre 130 feriti. I giudici inoltre hanno confermato le condanne per altri 10 imputati. Soddisfazione è stata espressa dai familiari delle vittime. Il tennis, oggi Wimbledon, entra ufficialmente nel vivo col sorteggio del tabellone principale maschile e femminile. Alle 11 l'All England Club definirà gli accoppiamenti del terzo slam della stagione. Riflettori puntati soprattutto su Jannik Sinner, campione in carica numero uno al mondo. Il sorteggio delineerà anche il percorso degli altri azzurri come Flavio Coboli, Luciano Dardari, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, e tra le donne Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti di vita, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata,

0: anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ieri ad Antibes in Costa Azzurra al vertice Italia-Francia, clima cordiale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Le nostre relazioni non sono state glaciali, ma tra persone serie che parlano di politica, spiega la Premier, che poi chiarisce: non abbiamo mai partecipato al conflitto in Iran e i due paesi sono al lavoro per lanciare una coalizione post-UNIFIL in collaborazione con l'UE e le Nazioni Unite per rafforzare la sovranità in Libano. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili che condividono interessi e progetti comuni, e il vertice dimostra la solidità della partnership, afferma invece il capo dell'Eliseo. Sale ad almeno 235 morti e circa 4.300 feriti il bilancio del doppio terremoto che mercoledì sera ha devastato il Venezuela, mentre sono oltre 46.000 i dispersi e si teme quindi un ulteriore aggravamento del numero delle vittime. La Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali irreperibili e conferma il decesso di un italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 e rimasto coinvolto nel crollo di un edificio alla Guaira, tra le aree più colpite dal sisma. Dalle macerie è stato invece estratto vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha annunciato l'imminente arrivo di squadre internazionali di soccorso. Dall'Italia partirà nelle prossime ore una missione della protezione civile composta da 40 vigili del fuoco diretta a Caracas. Definitiva la condanna a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, che dovrà scontare la pena in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione ha confermato la responsabilità di Moretti per il reato di disastro ferroviario colposo nell'ambito del processo. La tragedia il 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone, provocò anche 130 feriti. I giudici hanno inoltre confermato le condanne per altri 10 imputati, soddisfazione espressa dai familiari delle vittime. Si definiscono nuovi accoppiamenti nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia, chiude al primo posto il gruppo F e sfiderà il Marocco, mentre il Giappone pareggia 1-1 con la Svezia, conserva l'imbattibilità, termina secondo e affronterà il Brasile. Gli svedesi passano come una delle migliori terze. Nel gruppo E la Germania, già qualificata, perde 2-1 contro l'Ecuador, ma mantiene il primato davanti alla Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao e raggiunge per la prima volta la fase a eliminazione diretta di un mondiale. Anche l'Ecuador accede ai sedicesimi come una delle migliori terze. Pari senza reti tra Paraguay e Australia, entrambe qualificate. La Turchia supera 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto e attesi ora dalla Bosnia. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Catch up.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale ad almeno 235 morti e circa 4.300 feriti il bilancio del doppio terremoto che mercoledì sera ha devastato il Venezuela, mentre sono oltre 46.000 i dispersi e si teme quindi un ulteriore aggravamento del numero delle vittime. La Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali irreperibili e conferma il decesso di un italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 e rimasto coinvolto nel crollo di un edificio alla Guaira, tra le aree più colpite dal sisma. Dalle macerie è stato invece estratto vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha annunciato l'imminente arrivo di squadre internazionali di soccorso. Dall'Italia partirà nelle prossime ore una missione della protezione civile composta da 40 vigili del fuoco diretta a Caracas. Dopo il conflitto in Iran sarà necessario istituire al più presto un sistema di verifica estremamente rigoroso per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. Lo ha dichiarato in Giappone il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi. Il capo dell'agenzia ha ricordato che l'obiettivo dell'intesa tra Stati Uniti e Iran è impedire qualsiasi sviluppo di armamenti nucleari e ha sottolineato che, sebbene il governo iraniano abbia ribadito di non avere questa intenzione, le dichiarazioni da sole non sono sufficienti senza controlli approfonditi. Intanto l'autorità dello stretto del Golfo Persico ha avvertito che il transito nello stretto di Hormuz al di fuori delle rotte autorizzate non sarà coperto da garanzie di sicurezza né da coperture assicurative, precisando che eventuali conseguenze ricadranno su armatori, operatori e comandanti delle navi. Il ministro della difesa russo ha riferito che durante la notte 660 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio. Il sindaco di Mosca, Sobyanin, ha informato della neutralizzazione di 47 droni durante la notte sul cielo della capitale. Tragico incidente stradale all'alba nel Foggiano, lungo la statale 89 tra Manfredonia e Foggia. Un'auto è uscita di strada ribaltandosi, 3 le vittime, un 27enne e 2 trentenni. Inutili i soccorsi del 118, i tre occupanti sono morti sul colpo. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica. Area messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Si definiscono nuovi accoppiamenti nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia, chiude al primo posto il gruppo F e sfiderà il Marocco, mentre il Giappone pareggia 1-1 con la Svezia, conserva l'imbattibilità, termina secondo e affronterà il Brasile. Gli svedesi passano come una delle migliori terze. Nel gruppo E la Germania, già qualificata, perde 2-1 contro l'Ecuador, ma mantiene il primato davanti alla Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao e raggiunge per la prima volta la fase a eliminazione diretta di un mondiale. Anche l'Ecuador accede ai sedicesimi come una delle migliori terze. Pari senza reti tra Paraguay e Australia, entrambe qualificate. La Turchia supera 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto e attesi ora dalla Bosnia. È tutto, grazie dell'ascolto.

alimentari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il cervo.

0: corvo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente, lo si può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano la principale caratteristica dei maschi e uno dei fenomeni biologici più interessanti. Alla fine del primo inverno, nella regione frontale, compaiono i primi palchi, nutriti da uno strato di pelle riccamente vascolarizzata, detta velluto. In luglio, essa raggiunge il suo massimo sviluppo, ossificandosi. I palchi dei maschi adulti di cervo sono molto imponenti e presentano diverse punte e ramificazioni. Dal secondo anno di vita, ai giovani maschi, cade il palco con ritmo annuale. Infatti, il palco, una volta caduto, ricresce regolarmente ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet. Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale ad almeno 235 morti e circa

4.300 feriti, il bilancio del doppio terremoto che mercoledì sera ha devastato il Venezuela, mentre sono oltre 46.000 i dispersi e si teme quindi un ulteriore aggravamento del numero delle vittime. La Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali irreperibili e conferma il decesso di un italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 e rimasto coinvolto nel crollo di un edificio alla Guaira tra le aree più colpite dal sisma. Dalle macerie è stato invece estratto vivo un neonato, la presidente ad interim Rodriguez ha annunciato l'imminente arrivo di squadre internazionali di soccorso. Dall'Italia partirà nelle prossime ore una missione della protezione civile composta da 40 vigili del fuoco diretta a Caracas. Dopo il conflitto in Iran sarà necessario istituire al più presto un sistema di verifica estremamente rigoroso per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. Lo ha dichiarato in Giappone il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi. Il capo dell'agenzia ha ricordato che l'obiettivo dell'intesa tra Stati Uniti e Iran è impedire qualsiasi sviluppo di armamenti nucleari e ha sottolineato che, sebbene il governo iraniano abbia ribadito di non avere questa intenzione, le dichiarazioni da sole non sono sufficienti senza controlli approfonditi. Intanto l'autorità dello stretto del Golfo Persico ha avvertito che il transito nello stretto di Hormuz al di fuori delle rotte autorizzate non sarà coperto da garanzie di sicurezza né da coperture assicurative, precisando che eventuali conseguenze ricadranno su armatori, operatori e comandanti delle navi. Il ministro della difesa russo ha riferito che durante la notte 660 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio. Il sindaco di Mosca, Sobyanin, ha informato della neutralizzazione di 47 droni durante la notte sul cielo della capitale. Tragico incidente stradale all'alba nel Foggiano, lungo la statale 89 tra Manfredonia e Foggia. Un'auto è uscita di strada ribaltandosi, tre le vittime, un 27enne e due trentenni. Inutili i soccorsi del 118, i tre occupanti sono morti sul colpo. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica. Area messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Si definiscono nuovi accoppiamenti nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia, chiude al primo posto il gruppo F e sfiderà il Marocco, mentre il Giappone pareggia 1-1 con la Svezia, conserva l'imbattibilità, termina secondo e affronterà il Brasile. Gli svedesi passano come una delle migliori terze. Nel gruppo E la Germania, già qualificata, perde 2-1 contro l'Ecuador, ma mantiene il primato davanti alla Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao e raggiunge per la prima volta la fase a eliminazione diretta di un mondiale. Anche l'Ecuador accede ai sedicesimi come una delle migliori terze. Pari senza reti tra Paraguay e Australia, entrambe qualificate. La Turchia supera 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto e attesi ora dalla Bosnia. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Rebecca.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono oltre 50.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio violento terremoto che ha colpito il Venezuela. A riportarlo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, attivata per rintracciare i cittadini di cui non si hanno notizie. Il bilancio provvisorio delle vittime è di almeno 235 morti, 4.300 circa i feriti. Prende il via oggi in Vaticano il secondo concistorio straordinario di Papa Leone, dopo quello di gennaio, una riunione a porte chiuse dei cardinali provenienti da tutto il mondo per affrontare temi globali come pace, conflitti e intelligenza artificiale. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, ha detto il Papa nell'omelia, sottolineando il valore della responsabilità umana nei conflitti. L'unità della famiglia umana precede i singoli popoli e stati, ha aggiunto Leone XIV, richiamando un principio etico universale oltre le divisioni politiche. La pace è un dovere di giustizia in un mondo segnato da tensioni e conflitti, ha infine ribadito il pontefice, indicando la necessità di un impegno condiviso per la stabilità globale. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia, dove oggi si aggiunge Genova alle città da bollino rosso, che salgono così a 18. Allerta gialla per temporali però in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft Ireland Operation Limited e di Microsoft SRL per presunta pratica commerciale scorretta legata alle informazioni sull'aumento del prezzo del servizio Microsoft 365. Secondo l'antitrust, le comunicazioni ai consumatori sarebbero state frammentate e non avrebbero evidenziato adeguatamente l'integrazione dei servizi di intelligenza artificiale Copilot e Designer. Contestato anche l'inserimento di un nuovo piano a prezzo più elevato come opzione predefinita, salvo recesso. L'autorità ritiene che ciò abbia limitato la possibilità degli utenti di valutare consapevolmente le modifiche contrattuali e possa configurare una pratica aggressiva per effetto della riduzione dell'autonomia decisionale dei consumatori. Sfida di vertice al Boston Stadium stasera alle 21 tra Norvegia e Francia nell'ultima giornata del gruppo I dei mondiali di calcio, con entrambe già qualificate ai sedicesimi a quota 6 punti e impegnate nella corsa al primo posto. Riflettori puntati sul duello tra Erling Haaland e Kylian Mbappé, protagonisti attesi della serata. I Bleu saranno guidati dal vice Guy Stéphane in panchina per l'assenza di Deschamps, rientrato in Francia per la morte della madre. Ai Galletti potrebbe bastare un pareggio grazie alla migliore differenza reti. Nello stesso girone alle 21 anche Senegal-Iraq, entrambe ferme a 0 punti. Nel gruppo G invece Capoverde sfida l'Arabia Saudita e la Spagna affronta l'Uruguay, con gli iberici a quota 4 e i sudamericani a quota 2 in classifica. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro, Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono oltre 50.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio violento terremoto che ha colpito il Venezuela. A riportarlo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, attivata per rintracciare cittadini di cui non si hanno notizie. Il bilancio provvisorio delle vittime è di almeno 235 morti, 4.300 circa i feriti. Prende il via oggi in Vaticano il secondo concistoro straordinario di Papa Leone, dopo quello di gennaio, una riunione a porte chiuse dei cardinali provenienti da tutto il mondo per affrontare temi globali come pace, conflitti e intelligenza artificiale. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, ha detto il Papa nell'omelia, sottolineando il valore della responsabilità umana nei conflitti. L'unità della famiglia umana precede i singoli popoli e stati, ha aggiunto Leone XIV, richiamando un principio

0: etico universale oltre le divisioni politiche. La pace è un dovere di giustizia in un mondo segnato da tensioni e conflitti, ha infine ribadito il pontefice, indicando la necessità di un impegno condiviso per la stabilità globale. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia, dove oggi si aggiunge Genova alle città da bollino rosso, che salgono così a 18. Allerta gialla per temporali però in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft Ireland Operation Limited e di Microsoft SRL per presunta pratica commerciale scorretta legata alle informazioni sull'aumento del prezzo del servizio Microsoft 365. Secondo l'antitrust, le comunicazioni ai consumatori sarebbero state frammentate e non avrebbero evidenziato adeguatamente l'integrazione dei servizi di intelligenza artificiale Copilot Designer. Contestato anche l'inserimento di un nuovo piano a prezzo più elevato come opzione predefinita salvo recesso. L'autorità ritiene che ciò abbia limitato la possibilità degli utenti di valutare consapevolmente le modifiche contrattuali e possa configurare una pratica aggressiva per effetto della riduzione dell'autonomia decisionale dei consumatori. Sfida di vertice al Boston Stadium stasera alle 21 tra Norvegia e Francia nell'ultima giornata del gruppo I dei mondiali di calcio, con entrambe già qualificate ai sedicesimi a quota 6 punti e impegnate nella corsa al primo posto. Riflettori puntati sul duello tra Erling Haaland e Kylian Mbappé, protagonisti attesi della serata. I Bleu saranno guidati dal vice Guy Stéphane in panchina per l'assenza di Deschamps, rientrato in Francia per la morte della madre. Ai Galletti potrebbe bastare un pareggio grazie alla migliore differenza reti. Nello stesso girone alle 21 anche Senegal-Iraq, entrambe ferme a 0 punti. Nel gruppo G invece Capoverde sfida l'Arabia Saudita e la Spagna affronta l'Uruguay, con gli Iberici a quota 4 e i Sudamericani a quota 2 in classifica. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In Venezuela continua a salire il numero dei dispersi dopo la doppia scossa di terremoto che ieri ha colpito il paese. Sono quasi 50.000 le persone che mancano all'appello. Il dramma più grande nello stato di La Guaira, epicentro del sisma. Qui sono crollati almeno 100 edifici, 70.000 le famiglie coinvolte in tutta la regione, dove nelle scorse ore si è recata la presidente a interim, Delcy Rodriguez. Sempre a La Guaira, una donna è stata estratta viva e cosciente dalle macerie dopo oltre 24 ore dalle due scosse. Tra i morti, invece, si contano due cittadini spagnoli e un italo-venezuelano, mentre una donna di origine italiana è ricoverata in ospedale con alcune fratture. La Farnesina sta verificando il possibile coinvolgimento di altri cittadini italo-venezuelani, mantenendo un costante contatto con le autorità locali. Il presidente libanese Joseph Aoun plaude all'annuncio di Emmanuel Macron e di Giorgia Meloni riguardo agli sforzi per formare una coalizione internazionale su un meccanismo post-UNIFIL. Sul campo, intanto, resta altissima la tensione con Israele. Due nuovi raid dell'IDF hanno colpito la cittadina di Nabatieh. Il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha affermato che i militari di Tel Aviv devono lasciare il Libano senza condizioni, denunciando che Israele sta operando nel paese perché vuole annetterlo e occuparlo. Parallelamente, proseguono gli sforzi diplomatici. Oggi a Washington riprenderanno i negoziati mediati dagli Stati Uniti per raggiungere

0: un accordo con cui porre fine ai combattimenti. In Germania condanna all'ergastolo per Taleb al-Abdulmohsen, il medico saudita accusato dell'attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo del 20 dicembre 2024. Nell'attacco morirono 6 persone, tra cui un bimbo di 9 anni. I feriti furono oltre 300. Cittadini e turisti vennero travolti dall'auto guidata dall'uomo. Secondo l'accusa, l'attentato era stato pianificato da tempo ed era motivato principalmente da ragioni personali. L'uomo aveva ottenuto asilo in Germania molti anni prima. E con la cronaca rientriamo in Italia. A Napoli un 30enne è stato fermato per il ferimento di una 23enne che ieri pomeriggio è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. L'uomo sarebbe il compagno della ragazza. L'accusa contestata è di tentato femminicidio dopo una lite, di cui non sono ancora chiari i motivi. La 23enne è stata trasportata all'ospedale del Mare, dove è ricoverata non in pericolo di vita. I due hanno anche un figlio neonato, che non era presente in casa al momento del ferimento. Separazione consensuale tra Amadeus e Discovery. Il conduttore TV lascia la rete statunitense a 2 anni dal divorzio dalla Rai. A dare la notizia è stata la stessa emittente americana con una nota scritta. In questi 24 mesi Amadeus è stato impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda sul 9, tra cui il ritorno della corrida. Warner Bros. Ha ringraziato il conduttore, che ha definito intensi i 2 anni di esperienza nel mondo di Discovery. Tutto da scoprire il suo futuro televisivo, con il collega e amico Fiorello che lo vorrebbe di nuovo in Rai. E chiudiamo con lo sport. È stato sorteggiato il tabellone del singolare maschile di Wimbledon. Il campione in carica Jannik Sinner debutterà con il serbo Miomir Kecmanovic. Ha un possibile terzo turno con il peruviano Ignacio Buse, un ottavo con Casper Ruud o Luciano Darderi e un eventuale quarto di finale con Daniil Medvedev. Nella sua metà di tabellone anche Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. Luciano Darderi, numero 14 del tabellone, debutterà invece contro Ethan Quinn. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini affronterà al primo turno l'americana Robin Montgomery. Tyra Grant se la vedrà subito con la britannica Katie Boulter, mentre Elisabetta Cocciaretto esordirà contro la cinese Xinyu Wang. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Hey y'all, what's up, what's up, what's up? This is your brother Johan from Salty. Yeah, this is a new song. I'd like to sing that to you, so listen carefully. Shake your booty. Shake those hands. Come on.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

Via Vet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In Venezuela continua a salire il numero dei dispersi dopo la doppia scossa di terremoto che ieri ha colpito il paese. Sono quasi 50.000 le persone che mancano all'appello. Il dramma più grande nello stato di La Guaira, epicentro del sisma. Qui sono crollati almeno 100 edifici, 70.000 le famiglie coinvolte in tutta la regione, dove nelle scorse ore si è recata la presidente a interim, Delcy Rodriguez. Sempre a La Guaira, una donna è stata estratta viva e cosciente dalle macerie dopo oltre 24 ore dalle due scosse. Tra i morti, invece, si contano due cittadini spagnoli e un italo-venezuelano, mentre una donna di origine italiana è ricoverata in ospedale con alcune fratture. La Farnesina sta verificando il possibile coinvolgimento di altri cittadini italo-venezuelani, mantenendo un costante contatto con le autorità locali. Il presidente libanese Josef Aoun plaude all'annuncio di Emmanuel Macron e di Giorgia Meloni riguardo agli sforzi per formare una coalizione internazionale su un meccanismo post-UNIFIL. Sul campo, intanto, resta altissima la tensione con Israele. Due nuovi raid dell'IDF hanno colpito la cittadina di Nabatieh. Il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha affermato che i militari di Tel Aviv devono lasciare il Libano senza condizioni, denunciando che Israele sta operando nel paese perché vuole annetterlo e occuparlo. Parallelamente proseguono gli sforzi diplomatici. Oggi a Washington riprenderanno i negoziati mediati dagli Stati Uniti per raggiungere un accordo con cui porre fine ai combattimenti. In Germania condanna all'ergastolo per Taleb al-Abdulmohsen, il medico saudita accusato dell'attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo del 20 dicembre 2024. Nell'attacco morirono 6 persone, tra cui un bimbo di 9 anni. I feriti furono oltre 300. Cittadini e turisti vennero travolti dall'auto guidata dall'uomo. Secondo l'accusa, l'attentato era stato pianificato da tempo ed era motivato principalmente da ragioni personali. L'uomo aveva ottenuto asilo in Germania molti anni prima. E con la cronaca rientriamo in Italia. A Napoli un 30enne è stato fermato per il ferimento di una 23enne che ieri pomeriggio è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. L'uomo sarebbe il compagno della ragazza. L'accusa contestata è di tentato femminicidio dopo una lite, di cui non sono ancora chiari i motivi. La 23enne è stata trasportata all'ospedale del Mare, dove è ricoverata non in pericolo di vita. I due hanno anche un figlio neonato, che non era presente in casa al momento del ferimento. Separazione consensuale tra Amadeus e Discovery. Il conduttore TV lascia la rete statunitense a 2 anni dal divorzio dalla Rai. A dare la notizia è stata la stessa emittente americana.

0: italiana con una nota scritta. In questi 24 mesi Amadeus è stato impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda sul 9, tra cui il ritorno della corrida. Warner Bros. Ha ringraziato il conduttore, che ha definito intensi i 2 anni di esperienza nel mondo di Discovery. Tutto da scoprire il suo futuro televisivo, con il collega e amico Fiorello che lo vorrebbe di nuovo in Rai. E chiudiamo con lo sport. È stato sorteggiato il tabellone del singolare maschile di Wimbledon. Il campione in carica Jannik Sinner debutterà con il serbo Miomir Kecmanovic. Ha un possibile terzo turno con il peruviano Ignacio Buse, un ottavo con Casper Ruud o Luciano Dardari e un eventuale quarto di finale con Daniel Medvedev. Nella sua metà di tabellone anche Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. Luciano Dardari, numero 14 del tabellone, debutterà invece contro Ethan Quinn. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini affronterà al primo turno l'americana Robin Montgomery. Tyra Grant se la vedrà subito con la britannica Katie Boulter, mentre Elisabetta Cocciaretto esordirà contro la cinese Xinyu Wang. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet. Un attimo di relax.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti però dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'emergenza in Venezuela. Il bilancio aggiornato parla di 589 morti e quasi 3.000 feriti, mentre i dispersi sono oltre 50.000. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 6 milioni di persone potrebbero essere stati colpiti dal doppio terremoto di ieri. Nel frattempo, il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari ha riferito che circa 1.000 soccorritori si stanno dirigendo nel paese. Sono già arrivati aiuti da Spagna, Cile, Svizzera e Germania. Tra gli altri stati esteri che hanno promesso di intervenire anche Turchia, Cina, Brasile, Portogallo e Canada. E veniamo alla guerra in Ucraina. Le autorità della Crimea, annessa unilateralmente dalla Russia nel 2014, hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo i raid condotti da Kiev nella notte. Lo stato di emergenza è entrato in vigore alle 13 di Mosca, che a sua volta ha lanciato un attacco contro Izium, nella regione di Kharkiv. Si registra almeno una vittima, mentre i feriti sarebbero 3. A livello diplomatico, invece, i due paesi hanno effettuato uno scambio di 160 prigionieri per parte. La cronaca ci riporta in Italia. Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione per la strage ferroviaria di Viareggio del 2009, costata la vita a 32 persone, si è costituito in carcere a Orvieto. «Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica e ora sono pronto», ha detto dopo la sentenza. A difendere l'uomo di 72 anni, l'avvocata Ambra Giovene, che ha commentato: «La decisione dei magistrati lascia un profondo senso di ingiustizia. Le risultanze processuali escludono la responsabilità di Moretti, eppure da ieri sera è in carcere, dove si è presentato spontaneamente. È una scelta che testimonia il suo rispetto per le istituzioni». A Barletta si sono concluse le operazioni di ricerca della donna scomparsa da diverse ore nelle acque antistanti il Lido Helios. Il corpo senza vita della donna è stato individuato a circa 2 miglia dalla costa di Trani. Le cause del decesso sono in corso di accertamento. Incidente mortale sul lavoro a Settimo Torinese, in una delle sedi di Bartolini, azienda di spedizioni e consegne. Un addetto di circa 50 anni è stato investito da un mezzo dell'azienda ed è morto a causa dei traumi riportati. Sul posto è intervenuto il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Attacco hacker contro Trenitalia. L'incidente ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. In una mail inviata ai clienti, l'azienda rassicura però che la violazione non ha riguardato i dati relativi ai pagamenti, come le carte di credito. L'accaduto è stato notificato all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ed è stata presentata denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Dal Partito Democratico si chiede al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di riferire in Parlamento sull'accaduto. Alleggeriamo con lo sport a partire dalla MotoGP. Marco Bezzecchi è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP d'Olanda. Il leader del mondiale ha preceduto la Ducati di Pecco Bagnaia e l'Aprilia di Jorge Martin. Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez si è piazzato decimo. Nel basket, intanto, dopo 7 anni si dividono le strade dell'Olimpia Milano e di Ettore Messina. Il contratto del coach, in scadenza il 30 giugno, non sarà rinnovato. Sotto la sua guida, la squadra ha vinto 10 titoli, tra cui 4 scudetti. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

specialisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Priavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura al tennis, sorteggiato il tabellone del singolare maschile di Wimbledon. Il campione in carica Jannik Sinner debutterà contro il serbo Miomir Kecmanovic. A un possibile terzo turno con il peruviano Ignacio Buse, un ottavo con Casper Ruud, Luciano Darderi e un eventuale quarto di finale con Daniil Medvedev. Nella sua metà di tabellone anche Félix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. Darderi, numero 14 del tabellone, debutterà invece contro Ethan Quinn. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini affronterà al primo turno l'americana Robin Montgomery. Tyra Grant se la vedrà subito con la britannica Katy Boulter, mentre Elisabetta Cocciaretto esordirà contro la cinese Xinju Wang. Anche il calcio, sfida di vertice al Boston Stadium tra Norvegia e Francia nell'ultima giornata del gruppo I dei mondiali, con entrambe già qualificate ai sedicesimi a quota 6 punti e impegnate nella corsa al primo posto. Nello stesso girone alle 21 anche Senegal-Iraq, entrambe ferme a 0 punti. Nel gruppo G invece Capoverde sfida l'Arabia Saudita e la Spagna affronta l'Uruguay. Altri verdetti per i sedicesimi, l'Olanda sfiderà il Marocco, il Giappone affronterà il Brasile, gli Stati Uniti contro la Bosnia, avanti anche Svezia, Ecuador, Costa d'Avorio, Paraguay e Australia. Il calciomercato, l'asse Milano-Madrid è destinato a scaldarsi in queste ore. L'Inter, secondo il quotidiano AS, ha messo da tempo gli occhi su Nico Paz, che il Real Madrid ha riacquistato dal Como per metterlo subito sul mercato. Dalla Casablanca alla ricerca di un difensore centrale da consegnare a José Mourinho, seguono con interesse un profilo come quello di Alessandro Bastoni. Infine il basket, Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano. Dopo 7 anni si chiude il rapporto. Messina si era dimesso lo scorso novembre da capo allenatore, ma era rimasto come dirigente. Con lui in società, l'Olimpia ha vinto 10 trofei, tra cui 4 scudetti. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Trenitalia ha informato migliaia di clienti di un attacco informatico risalente allo scorso novembre che ha esposto alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. L'azienda precisa che non sono stati compromessi pagamenti, password o credenziali. Attivata l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Procura

di Roma. Tra i dati potenzialmente sottratti, informazioni anagrafiche, contatti e dettagli dei viaggi. Mauro Moretti è in carcere a Orvieto dopo la sentenza definitiva della Cassazione sulla strage di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone. Confermata la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI che si è costituito ieri sera. La Corte ha reso definitive 11 condanne, in carcere anche altri ex dirigenti coinvolti nel disastro ferroviario. Sale a 589 morti e quasi 3.000 feriti il bilancio dei due forti terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le autorità parlano dello stato di La Guaira come l'area più devastata dove proseguono le ricerche dei dispersi con l'aiuto delle squadre internazionali, coinvolta anche la comunità italiana con oltre 140.000 connazionali nel paese. Volkswagen valuta una profonda ristrutturazione. Secondo Manager Magazine, il CEO Oliver Blum avrebbe presentato un piano per la chiusura di alcune fabbriche e il taglio fino a 100.000 posti di lavoro. Il gruppo tedesco registra utili in forte calo e profitti in diminuzione anche nel 2026, mentre si apre il dibattito sulla competitività globale del modello industriale europeo. Nel Regno Unito, polemiche dopo la pubblicazione senza precedenti delle tasse pagate da Re Carlo III e dal principe William, pari a decine di milioni di sterline. Discussa anche la scelta del sovrano di non trasferirsi a Buckingham Palace dopo il restauro da 370 milioni. Critiche su costi e trasparenza mentre aumentano le tensioni sulla gestione delle finanze della monarchia. Nico Paz resta al Como. Il club lombardo ha raggiunto l'intesa con il Real Madrid per l'acquisto del talento argentino per circa 60 milioni di euro. Gli spagnoli manterranno però una clausola di recompra attivabile nell'estate 2027, decisiva la volontà del giocatore di proseguire la sua esperienza in Italia con Fabregas. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet. Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ondata di caldo record in Italia ed Europa, con temperature fino a 40 gradi previste nel weekend. In molte città europee già superati i livelli storici di stress termico. In Italia aumentano gli accessi ai pronto soccorso fino al 15%. In Francia un neonato è morto dopo essere stato soccorso da un'auto surriscaldata. Trenitalia ha comunicato un attacco informatico che ha portato alla violazione di alcuni dati personali dei passeggeri, tra cui anagrafiche, email e numeri di telefono legati ai titoli di viaggio. L'azienda precisa che non sono stati compromessi credenziali e pagamenti, invitati gli utenti a prestare attenzione a possibili messaggi fraudolenti. Mauro Moretti è in carcere dopo la sentenza definitiva della Cassazione sulla strage di Viareggio. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ed RFI si è costituito a Orvieto dopo la condanna a 5 anni. Ha dichiarato di accettare la decisione dei giudici e di rispettare lo Stato. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela con almeno 589 morti e quasi 3.000 feriti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riferito anche la situazione degli italiani nel paese. 3 deceduti, 5 feriti e circa 35 dispersi tra i connazionali presenti in Venezuela. Secondo la televisione iraniana Press TV, Stati Uniti e Iran avrebbero attivato una linea di comunicazione nello stretto di Hormuz per ridurre le tensioni e prevenire incidenti. Teheran ribadisce però che il passaggio è consentito solo lungo rotte autorizzate. L'Oman ha intanto aperto un corridoio marittimo per facilitare il transito delle navi in attesa. È stato posto ai domiciliari il 27enne indagato per l'inseguimento costato la vita all'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Il GIP ha disposto la misura dopo l'interrogatorio a San Vittore. L'uomo è accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Ha chiesto scusa definendo il gesto sconsiderato e dichiarandosi disponibile a risarcire i danni. Il Milan definisce il nuovo assetto dirigenziale. Massimo Calvelli è il nuovo amministratore delegato del club rossonero. L'annuncio è arrivato da casa Milan alla presenza di Gerry Cardinale. Calvelli ha dichiarato l'obiettivo di riportare nel club la cultura della vittoria e dei risultati. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale il bilancio del terremoto in Venezuela. Tra gli italo-venezuelani si contano 3 morti, 5 feriti e 35 dispersi, secondo il ministro degli esteri Antonio Tajani. Nel paese le vittime complessive sono 589 e i feriti quasi 3.000. In arrivo circa 100 soccorritori italiani. Le autorità parlano di oltre 51.000 dispersi e dello stato di La Guaira tra le aree più colpite. Donald Trump denuncia una grave violazione del cessate il fuoco da parte dell'Iran dopo un attacco nello stretto di Hormuz contro una nave cargo con droni abbattuti dagli Stati Uniti e danni a un'imbarcazione. Teheran, attraverso la TV di Stato, riferisce invece l'attivazione di una linea di comunicazione con Washington per ridurre le tensioni nell'area. A Marsiglia un bambino di 18 mesi è morto dopo essere stato trovato in un'auto nel parcheggio di un ospedale universitario. Intanto l'ondata di caldo colpisce tutta l'Europa. In Italia nel weekend attese punte fino a 40 gradi. Registrato un aumento degli accessi nei pronto soccorso prima dell'arrivo di aria più fredda dall'Islanda. Il ragazzo di origine albanese coinvolto nell'inseguimento in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile andrà agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La misura è stata disposta per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. L'uomo ha chiesto scusa e si è detto disponibile a risarcire i danni. La maggioranza accelera alla Camera sulla riforma della caccia dopo il via libera del Senato. Il disegno di legge è stato incardinato a Montecitorio e sarà discusso da martedì in Commissione Agricoltura. Il provvedimento, molto divisivo, proseguirà l'esame anche nelle sedute successive. Formula 1, Gran Premio d'Austria, Kimi Antonelli domina la sessione di prove libere a Spielberg davanti alle McLaren di Piastri e Norris, quarto Verstappen, quinta la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Giornata in chiaroscuro per le rosse in vista delle qualifiche di domani. A MotoGP in Olanda ad Assen, Bezzecchi domina le prequalifiche con il miglior tempo davanti a Raul Fernandez e Acosta, quinto Bagnaia, poi Marc Marquez, cadute per Alex Marquez e Aldeguer, entrambi al centro medico. Sabato in programma le qualifiche, la sprint, domenica la gara lunga. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
1: The phone rings, I'm anxious for a second, 'cause I know who I wanted to be.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.
4: I can tell you the way, I can give you the key.

Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Let's get it.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.